0: Le monde extérieur, cette journée est importante. Scorpion, un jour idéal pour préparer un déplacement et puis un voyage pour faire une rencontre intéressante. Sagittaire, de naturel conquérant, vous mettrez de la poésie dans votre vie et dans vos discours. Capricorne, une personne vous déstabilise, qui sait, peut-être vous fait-elle une déclaration. Verseau, essayez d'alléger votre tête, votre planning aussi, afin de garder une bonne santé. Poisson, ça va mieux qu'hier, même si vous êtes encore perturbé, il y a de bonnes choses. Et pour nous tous, on croit en demain, on l'aime d'avance ce jour qui vient.
1: Merci Catherine pour cet horoscope, cette philosophie de vie, j'ai envie de dire.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à tous. Salut Alex.
3: Salut Isabelle, salut tout le monde.
1: Alexandre Antonini, fidèle au poste, qui interviendra pour vous présenter l'info. C'est dans une minute exactement, en alternance avec Camille Parr. Si le reste de l'équipe, c'est Camélou derrière la console et derrière les écrans. Andrea, que vous ne voyez pas, mais qui s'affaire pour vous offrir la matinale filmée sur France 3 Corse. JST, là on est ensemble jusqu'à 8h15, matinale placée sous le signe du sport. Nous allons parler judo dans la chronique Kiné Bincier avec nos chères têtes blondes. Anna-Maria au micro de Banina Bellini. Nous allons également nous rendre sur les plages de sable chaud. Footy volley, vous êtes un amateur Alex?
3: Bon, j'essaye de temps en temps mais c'est difficile quand même.
1: C'est très difficile déjà. Foot et volley, c'est compliqué, mais en plus
3: déjà que
1: sur le
3: foot au court, on a du mal.
1: On est d'accord, c'est quand même un environnement plutôt hostile. On y revient avec des passionnés et des amateurs à 8h moins le quart. Et avant cela, on fait une halte dans l'atelier d'Aurélie Giovanetti. Elle est l'invitée de l'Écho d'ici et c'est la créatrice de la marque Maria Monica à Ajaccio. Sarah Omigrof nous dit Michael Andréani, Pea Ostra Gronaga, l'Écho d'ici. Per un momento sei o remedio, Alex, o nostro notidial, principia cu abolidiga.
3: E a prima dappa di un lungo percorso parlamentare che aspetta il progetto d'autonomia di Agorsiga, il progetto di legge costituzionale sfruttato dall'Assemblea Nazionale a parte di suo pomeriggio, o dibattito deve tenersi in abena e con un voto solenne dell'emiciclo martedì avvenne, o Mary Bastia, Gilles Simeoni, a uomo dell'autonomia dell'esecutivo ha fatto un spazio apposta, si dice confiante, ma priene, un rigoso di un testo non sarà senza conseguenza.
4: Se domani ci dice il Parlamento non c'è mica possibilità di bian conto ciò che per noi è essenziale. Se la ci dice e chi ci dice che possiamo udare quanto noi vogliamo, la fa non cambierà mai, ma lei che si gioia a porta di democrazia e tanto siamo in una logica di blocchi e forse di conflitto e dunque spero che ne uniremo mica così.
5: E tanto tutto boacca in corridorno di all'Otarmada?
4: Sapete che io mi sono impegnato con tanti altri assai perché la sparisca a violenza clandestina, ma voglio dire che ciò di nuovo ha dato una speranza, una prospettiva e permette a suo popolo di essere prima riconosciuto e dopo di lottare contro la perdita di Adana, di la lingua, per ammaestrare la sua economia, il suo destino e questa passa per conto mio, per un modo favorevole da parte del Parlamento nel suo progetto d'autonomia.
3: Ma in giro sul dibattito dell'autonomia dell'Assemblea Nazionale, il collettivo antimafia Massimo Susini avvisa dei rischi di un trasferimento di competenza senza assai di garanzia. In un comunicato dice che l'autonomia non può essere immaginata fendo a stradione di acquisizione di mafia a parecchi settori dell'economia isolana e che i mercati pubblici, l'urbanismo e la probità siano integrati in una futura legge organica. Il collettivo tema con un'autonomia senza misura contro la mafia porta a una situazione di più crudele. Da usolato il deputato François-Xavier Cecoli diventa un controllo proprio stretto di un Parlamento non da un potere normativo dell'Assemblea di Corsica.
1: Sempre in dell'attualità di Stumarti c'è una grande sfilarada di moda da Vene in Balagna.
3: Il grande creatore Simon Porte Jacquemus ha deciso di presentare la collezione a noi a un vanale di abietra in Lisola Pascola. Un grande avvenimento previsto un 29 giugno a Decioreman e Pascola a collezione Ubenista a casa Jacquemus. Facciamo sapere, secondo i nostri confratelli Corse Matin, che un casting attualmente in corso per selezionare i modelli lugali in vista di quella sfilarata.
1: E poi Alexandre Altrafar e Awa a Resort a Inacqua già intenzione. Come va?
3: C'è l'una di domande ammintate a rimanere nell'emissione di redazione di RCFM. In Corsica 8 miliardi di metri cubi d'acqua cascano ogni anno da uccello, ma solo 100 milioni sono ammanuliati. Ci voleva trovare una soluzione nuova per far crescere la capacità di ritenuta. Antoine Orsini propone di mettere in piazza grandi sacchi d'acqua che permetterebbero di tenere parecchie decine di metri cubi, posto che secondo l'idrobiologista a manutenzione di materiali e i ficcioli con sviluppo di batterie. Antoine Orsini per l'esempio di un materiale di gotule in Balagna.
6: Ai gotule tutti gli anni ci sono ciò che li chiamiamo le cianobatterie. Batterie che possono tombare l'animale in cui niente. Ma c'è un pericolo maggiore. E è vero che io penso che oggi questo stock d'acqua hanno essere citerne souple come si dice in francese, e perché non c'è mica lume e poi l'acqua scala mica è ciò che lui la fa.
5: Quanto?
6: In corso ne devo le 300, non ce le mica due madrali maio. C'ho le 300 di stoccaggi. Oggi abbiamo stoccato 110 milioni di metri cubi. I madrali di EDF, i madrali dell'ufficio di idraulico. Ma abbiamo più di 100 milioni di bisogni. In 2050 ci vorrà 150 milioni di metri cubi.
3: Bovo Guapicciato e Rinocismonte in Curbara, dove è stato presto curato poi in Linguizzetta. L'incendio con un netaro in marcia ci hanno indicato i spingivoghi di Gorsica su Brana. A prefettura di Gorsica rammenta che l'impiego di vogo è proibito sino al 30 di settembre.
1: OGFCA Volleyball in pericolo maio.
3: Mentre una conferenza di stampa in Rio Poesiorno, il club aiacino ha fatto valere una situazione finanziaria pessima. OGFCA ha indicato che lui manca 268 mila euro. Secondo i dirigenti, colpa finanziamenti pubblici che non sono mica stati dati per Awa, ciò che ha cagionato un riborto di EPAC. A Città d'Ajaccio indicato che l'insieme di Azoma sarà data da qui a fine giugno per un totale di circa 39 mila euro. Da usolato a collettività di Gorsica ci dice che non è mica una sovvenzione ma un mercato di prestazione dato il 5 giugno, ma secondo la collettività mancano documenti tali che un'attestazione che portano all'impiego di una mano d'opera straniera.
1: A ringraziare assai Alex e a dopo.
3: A dopo.
1: 7h30 per un altro notiziale. E notizie di un bel Udimp.
7: Udimp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimola a conto.
1: So sempre dolce ed imperatore di giorno, franchemo i 30 gradi a Ubio, 30 aspettati in Ajaccio, 29 percorsi sarte o portivici, 28 aspettati in Bastia o Bonivaggio, 26 previsti in Calvi. So torna tratti a Sofia stu marti o dampue a Sulana due a giornada zana do boas marisa di noli stamane e po domane e anco do bu domane sera chiaro dampu ad aspampilu la usole da amane sinazer a ci DJ Meteo France.
2: Ici RCFM,
8: acti local, musique et bonne humeur.
1: D'agui à Pogus, contrairement à Aurélie Giovanetti, au microfono di Michael Andreani.

0: Wonderful Life per Anna Maria Stamane au microfono di Banina Belligni.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Salute, salute.
3: Salute. Continuons à notre discours con Anna Maria et parlez-moi aujourd'hui di judo. Chi c'intasi?
4: Bien.
3: Cosa è già prima?
4: Yeah.
3: Ok. E quanto ce n'è? Cinte?
4: O meno 20.
3: 20 colore?
4: Una gioco, ma penso 20.
3: Allora ce l'hai assai, assai forte.
4: C'è le case fa un odo di amo sentier e un e fate è tre tecniche. Si chiamano Ogoshi, Tayotoshi e Zogoshi.
3: Tu viens già sai di fare judo?
4: Yeah.
3: Quanto ne vaggi a settimana in allenamento?
4: Giusto.
3: E ci sono competizioni? Competizioni?
4: De orte sono 13, ma de orte 12.
3: Si forte allora?
4: Yeah.
3: E dei parenti sono contenti?
4: Yeah. Anche se sono 13.
3: Ah beh, io oggi, ben oh! Quanto si da fare un judo in tutto? Nel club?
5: 50.000.
3: 50.000?
4: No.
5: No, 10 o meno.
4: No, 14, appena brisco.
5: Oh, come no, si può 14 in corda.
4: Appena brisco.
0: Una squadra numerosa in giro, Anna Maria Stamane e il judo.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: D'agui a 5 minuti di awa, un utidiale di avreguanza mora giusto dopo i movrigni.

0: C'est minimum 3 heures d'enseignement, y compris pour des petites 7 ans. Sur la classe Chav-Chad, c'est 6 heures d'enseignement. Enfin, ça peut aller jusqu'à 6 heures d'enseignement, mais par contre, les collèges aménagent le temps de travail. Donc, il y a des disciplines qui ne sont pas dispensées, comme par exemple l'art plastique en 6e, et n'y est pas, pour permettre aux élèves de pouvoir décharger 2 après-midi et de venir au conservatoire. Il y a aussi des plages horaires aménagées pour que les élèves puissent travailler leur instrument. Et bien sûr, il y a un aménagement avec les collèges pour tout ce qui va être représentation. Ce qui permet de ne pas avoir des évaluations le lendemain d'un concert, par exemple.
1: Des surcharges de ce type. Jennifer Gameros, il nous reste 20 secondes. Je ne peux pas vous quitter sans vous demander ce que vous faites pour la fête de la musique.
0: Alors, pour la fête de la musique, c'est sur Ajaccio. Nous avons le conservatoire qui va être grand ouvert à partir de 14-16 heures, enfin il y a aussi à la cathédrale d'Ajaccio, enfin il y a une super programmation à voir sur le site internet et les réseaux sociaux. Et puis sur Bastia, ce sera la place du marché et la place Papy pour le soir.
1: Nous vous y rejoindrons. En attendant, ce sont les portes ouvertes qui nous mènent jusqu'à cette fête de la musique. Merci Jennifer Gameros. Merci. D'avoir fait la lumière sur l'actualité du conservatoire ce matin.
0: Merci.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Sawa setoremezzo. Uno tidiale ci presentato da Alexandre Antonini. Buongiorno.
3: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: A Bulli, diga, in cima di l'attualità stu marti, un grande giorno per l'autonomia.
3: Principia su, per me giorno, l'esame di un progetto di legge costituzionale all'Assemblea Nazionale, risultato di un processo di Bovo iniziato in marzo di 2022, una prima data parlamentare a stanza al Senato e in caso d'accordo tra le due Camere, a convocazione di un congresso di Versailles, deputati e senatori raduniti per validare la scrizione di un statuto d'autonomia in Costituzione, una grande riforma e per Gorsica che parava Patrick Vinciguer un'etanta contrastata a livello nazionale.
4: Di fatti, gelosia a Nastampo fra i buldiganti a questione gorsa non è più al centro di un dibattito nazionale, come fu il caso nel passato, pochi sono quelli che ne parlano ancora a vigilia dell'esame di un progetto di legge, dando da quantunque da voi partiti una specie di contrasto nei medi parigini, una battaglia di tribune tra i partigiani dell'autonomia e quelli che sono contro, sono soprattutto elli sul momento che si facciano usanti, portati da un specialista della Costituzione Benjamin Morel, che parla un rischio tamanto di deriva comunitarista. Manuel Valls e Jean-Michel Blanquer si ne sono piadi e li di noi dal giornale La Tribune a questo progetto di legge e infine di un collettivo di professori di diritto pubblico che nel mondo ha denunciato Sigida un pericolo per l'unità di un bubble francese. Nel canto di Easy, La Tribune quantunque ha dato a Barul al professore Vanda Mastor e all'anziano ministro della giustizia Jean-Jacques Urvoas un dibattito in fin dei conti più giuridico che politico.
3: E parliamo in sicura di questo progetto con il nostro invitato di redazione autore meno un quarto. Riceviamo Mary Bastia, di nostro consigliere esecutivo in carica dell'autonomia, Gilles Simeoni, e poi RCFM vi propone un collegamento speciale a mezz'ora e mezzo. Elena Battini e Patrick Vinciguerra in diretta dell'Assemblea Nazionale a qualcosa di un principio di dibattito tre invitati, il deputato Liot, Paul-André Colombati, il suo collega isolano, LR François-Xavier Tchécoli et au deputat de la France Insoumise Hugo Bernalicis. Dopa à Agamargue et au Castello et Versailles, direction Abalagna, au créateur Simon Porte Jacquemus, fondateur de la marque Jacquemus, présentera à la collection en Lise ou la Bintino et Giungiu. À Casa Jacquemus, Fagenos Abbé, second à notre confraté et Corse Matin, qui ont casting actuellement en Corse ou pas sélectionné et modèle Lugali in vista d'una sfilarate.
1: I salariati da devi acheter la inchie di perso a bene.
3: Adiama di USTC, una decina di agenti sono adunita a Rimani davanti ai lugali d'Ajaccio e Bastia. Palesa di una situazione budgetaria di più in più stretta, con conseguenze possibili ad Anta France 3. Il sindicato face parecchie domande per stagione da bene e chiama a direzione nazionale a più in conto i bisogni di via Stella. Ascoltiamo a Joseph Trudai, il delegato sindicali STC. Via Stella.
5: Alors, on met au passat, on sait ce, et qu'on sait ce, qui nous dit qui ci cacciavano 1,2 million d'euros de budget, in più di Gue c'era 142.000 euro che non erano mica spesi e per noi non è mica accettabile. Allora, oggi domandiamo che il budget di 2027 sia il stesso che il 2026, domandiamo che le ricette pubblicitarie non siano mica tolte dalle nostre finanze di France 3 Corsica e domandiamo anche che tutti i ZDD di Corsica lavorino di più. Allora, speriamo che sia la prima azione e speriamo che sia l'ultima e che in Parigi e qui a direzione territoriale hanno capito che sotto un certo livello di budget non si può mica andare.
6: UGFCA Volleyball è lui no in difficoltà, i dirigenti ayacini indicheggiano che gli mancano 268.000 euro colpa finanziamenti pubblici che sono mica stati dati per Hawa. A città di Ayaccio indicheggia che l'insieme di Azoma sarà data da qui a fine giugno per un totale di circa 39.000 euro. Da un lato a collettività di Corsica ci dice che non è mica una sovvenzione ma un mercato di prestazione dato il 5 giugno che lui manca un documento per accordarlo.
1: Giocavalo a Waku una partenza o Sporting.
6: Il club Bastia ha ufficializzato la partenza da Min Boutra in Bursa Sport. In un comunicato Sporting indicheggia che dopo l'accordo passato con il club turco la settimana scorsa, gli ultimi dettagli amministrativi sono stati fatti una domenica. L'attaccante ha firmato per 3 anni in suo club di seconda divisione turca, ma un sisa parawa a Zoma di un trasferto. E poi c'è un uomo conosciuto in due circondo Bastiaccio, Stefano Rossi, ha firmato in Paris Atletico in Lega 3, l'anziano allenatore di UCAB e di Sporting. Passato anno per Concarno sarà accompagnato di suo staff, il suo aggiunto Nicola Genalieri e Joseph Leandri. Stefano Rossi incontrerà dunque Sporting, stanno in Lega 3.
1: Arin Gradia, Biasai, Alex et Adobu.
3: Adobu.
1: Et nous disons Dioudam pour Awa, Beloudam pour Prévistos, tout Marti, Cello, Asulanadoué, Doboas, Marie Dadi, nous les sommes présentes, Staman et Bijina Oumar, et Traport ou Elise, ou là, et Anko et Nabiadia Oriental, et si Cobrera Dioudam pour Stoudobu Medior, nous, in montagne, la quoi de ce simple possible, et pour Edimperador, c'est à nous dolce, franchemmo i 30 gradi per Ayaccio oggi, aspettiamo a 29 in corti, 28 gradi sono previsti in Aleria, Bastia o Bonivadio.
2: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
1: Emma Diouga Insemmawa.
2: Dès votre réveil.
7: Ici RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
1: Era Scritti est le nom de l'album de Jean-François Luggiani que nous vous offrons toute la semaine. Après le journal de 7h30, si vous souhaitez découvrir ce nouvel opus, vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Avez-vous le titre de sa chanson ?

0: Et pas sur RCFM qui vous présente son album Donnie Goulor, notamment le samedi 20 juin à La Porte. Cette semaine dans Terre à Onde.
1: Il y a une école une ambiance familiale qui me piace à ça.
2: Un grand piacere. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramandare la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo cos'è tutto da poi cosa ciugo.
5: E io la cosa Arcuci perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scoprimo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuci in Luciano.
7: E lei, i giovani, si dirì che oggi sono a scuola di Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terre à Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli, ici RCFM.

0: Roski Beat sur RCFM Autorimizu.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Et un peu des droit, on nous dit déjà allez. Alexandre Antonini, salut.
2: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Prince Biaudie, un logon percours au parlementaire et au PL, l'autonomie à Diagorsela.
2: Un projet de loi constitutionnelle est rodé de l'Assemblée nationale à partir du suo pomeriggio. Un débat qui devait être esistina ben, avec un voto sous l'aine de l'hémicycle mardi d'avenne. Un maire Bastille à Gilles Simeone et à Oua, homme de l'autonomie de l'exécutif, a fait spatialement à poste, si c'est confiant et ma privée, un rigoureux de au test, on sera sans conséquence.
3: Se domani ci dice il Parlamento non c'è mica possibilità di biare un conto ciò che per noi è essenziale. Se la ci dice e che ci dice che possiamo udare quanto noi vogliamo, la fa un cambiare a mai, ma lei che si gioca a porta di democrazia e tanto si muda una logica di blocchi e forse di conflitto e dunque spero che ne duriremo mica così.
4: E tanto tutto boacca ancora il giorno di all'Otarmada?
3: Sapete che io mi sono impegnato con tanti altri assai perché la sparisca a violenza clandestina, ma voglio dire che ciò è di nuovo a dare una speranza, una prospettiva e permette a suo popolo di essere prima riconosciuto e dopo di lottare contro la perdita di Adana, di lingua, per ammaestrare la sua economia, il suo destino e questa passa per conto mio, per un modo favorevole di parte di un Parlamento contro il progetto d'autonomia.
2: Gilles Simeone invita tutta la mattina della nostra mattinale allora che l'autonomia di Agorsiga è dibattuta in dell'Assemblea Nazionale suo pomeriggio. A sua occasione RCFM propone un politicamente speciale a mezz'ora e mezzo. Elena Battini e Patrick Vinciguerra in diretta di un palazzo Bourbon con tre invitati, il deputato Liot Paul-André Colombani, il suo collega isolano di Républicain François-Xavier Cecoli e il deputato La France Insoumise Hugo Bernalicis. Una decina di membri di Scuola Gorsa o guba prefettura di Uccismonte da poi qualche minuto allora che a noi prefetta Veronique Depré-Boudier deve incontrare stampa lugale stamane una mobilizzazione allora che sarà dalle scuole immersive che era a contrattualizzazione di 6 posti insegnanti per rientrata da Vene e l'assicurazione di una sovvenzione di collettività di Gorsi che ha bloccata per avere da un rigorso di un prefetto davanti al tribunale amministrativo bulletin. Temo più a lungo ad antasù soggetti nostri nudi di ali d'avenne.
0: Le malattie di Ugo è prima causa di mortalità peone.
2: E per scontare il risico, una giornata di prevenzione è stata organizzata all'ospedale di Bastille, a CPAM di Uccismonte e a Fondazione Agir per il Cœur des Femmes. 50 donne hanno partecipato, un'iniziativa che intervenne allora che le donne adoprano di più in più i vezzi che si avvicinano di l'uomo, come lo spiega Yves Bourdieck, infermiero di un servizio di riadattazione di Ugo all'ospedale di Bastille.
5: E on è di maniera normale lavorano in un una celebrazione da un lato di lavoro da famiglia non hanno mica forse tempo di andare a avere il dottore e fa già assai stress e geremo che è uno dei tre fattori più importanti da un livello di gore donc lo stress forse mangiano di meno facciano mica assai attività sportive dunque sono tutti fattori pericolosi per il gore. Abbiamo in carica a gente, mica sulle donne, di maniera assai larga, da un livello sportivo, dunque attività fisica, da un livello dell'alimentazione, ma di non per via di stress. E abbiamo assai gente che bene o in prevenzione primaria, vuol dire che hanno assai rischi di avere un problema, o in prevenzione secondaria, vuol dire che hanno già una malattia, o un stent, un pontage o d'altri, che impedisce di avere un problema. Dunque, e questo è lo scopo di USMR. Cardio d'abord est déjà né quasi.
2: Muge FCA Volleyball in difficoltà i dirigenti Iacini di Gheggiano che gli mancano 268.000 euro colpa finanziamenti pubblici che non sono mica stati dati per Awa a città di Iacini di Gheggia che l'insieme di Azoma sarà data da qui a fine in giugno per un totale di circa 39.000 euro da usolato a collettività di Gorsiga ci dice che non è mica una sovvenzione ma un mercato di prestazione dato il 5 di giugno che non manca un documento paracourdalo.
0: Sabidjina l'istade e Marina Yacine allo Radio Brasil.
2: E appena di rena una reta e un ballo Evelyn parlemo di footvolley. Un mischio tra ballo e volleyball. Secondo l'Ipanema, un associo che lavora da poi 2012 per strutturare la disciplina in Corsica, c'è più di 100 giocatori in un circondo Yacino, una disciplina dove si mischia nuove generazioni e soprattutto in un buon mondo, secondo Jean-François Soubrini, amatore di footvolley originario di Bianna.
6: Un cecanaia che si gioca in Bastia poco, più gente che sono appassionati per lo sport qui in Aia, c'è un altro.
7: Come spieghi?
6: Non so mica lì, ma c'è una valvore particolare l'estate, i baiotti, è un sport assai spettacolare, dunque piace assai. C'è stato un passaggio in due agosto che era un livello sopra Gawa, c'è assai giovani che hanno ripreso un po' la competizione, ma non mi conosco di prima, questo è sicuro. Ma yeah, abbiamo fatto un bel percorso in Europa prima, con Grigadesiani, Lulu, Alessandri, Antoine Daviani, Susini, Placenzo. Hanno fatto i belli giorni di agosto in questo sport qui. Ah, wow. Un passaggio abbiuto, speriamo che ci sarà altri futuri che giungeranno a Bisto Robeano.
2: Neco è detta, e il Sporting Club di Bastia infine ha ufficializzato a partenza da Min Boutra in Bursa Sport. L'attaccante ha firmato per 3 anni del suo club di seconda divisione turca, ma Parawa un si conosce a Zoma di un suo trasferto.
0: Et on parlait il y a quelques instants de la chaleur brésilienne. Quand je regarde les températures qui nous attendent,
2: on est presque à Copacabana. Hein, c'est
0: on
2: un peu ça.
0: 38 degrés à Corté en milieu de semaine.
2: Ah ben on va aller jouer à la brésilienne, un ballon et ça part, non, Evelyne?
0: Si vous voulez, on peut rester aussi à la clim à RCFM. Hein.
2: Ouais, mais bon, c'est bien à la plage aussi.
0: C'est pas pareil, c'est moins caliente.
8: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Le temps, ben oui, les journées se suivent et se ressemblent. Pas de vent, oui, ce sont les brises qui l'emportent. Quelques nuages bas sur nos côtes le matin et puis quelques nuages également accrochés au relief qui peuvent quelquefois donner quelques gouttes. En général, le temps reste ensoleillé et les journées à venir seront très belles et très chaudes. Anticipez, commencez déjà à arroser votre jardin avant la vague de chaleur qui va arriver. Évitez de le faire pendant cette vague de chaleur. Et puis surtout, pensez à bien vous hydrater, à hydrater vos animaux aussi. Et voilà, ce sont les prémices de l'été. Ça arrive très tôt cette année.
1: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: La seconde partie de votre forum dans quelques instants. Nous allons partir directement au standard. Où nous attend Jean-Charles ? Jean-Charles, soyez le bienvenu, vous qui patientez depuis quelques instants. Bonjour.
9: Bonjour.
0: Bonjour Jean-Charles. Nous allons parler avec vous du service du travail obligatoire, puisque durant les guerres mondiales, une partie de la main-d'œuvre française est contrainte au travail du fait de l'occupation allemande.
9: Tout à fait. Et je profite de l'actualité, puisque la presse se fait l'écho de la démarche d'Albert Corrieri, qui a 104 ans, qui est à Marseille, et qui saisit la Cour européenne des droits de l'homme pour poursuivre son action où il demande une indemnité de la France concernant sa période de travail obligatoire en Allemagne. Alors, nous, en Corse, notre démarche, elle est un peu différente, en ce sens où, en 2025, les médias locaux se sont fait, ont fait état de cette action d'Albert Corrieri, et il a été dit, mais c'était en l'état des connaissances historiques, qu'aucun jeune Corse n'était parti en Allemagne pour le STO.
0: Et vous savez très bien que c'est faux.
9: En tous les pays, je ne dirais pas que c'est faux, mais la réalité historique n'est pas celle-là. Mm-hmm. Nous, enfants de déportés au STO, on a lancé un appel en septembre 2025 pour un devoir d'histoire à faire en Corse.
0: Devoir de mémoire réel, tout à fait, oui.
9: Voilà, sur les chantiers de jeunesse et le STO, parce que les deux sont liés. Et à ce jour, on en est à 73 noms de jeunes Corses, tous nés en Corse, qui sont vraisemblablement tous passés par les chantiers de jeunesse et ont été déportés au service au STO en Allemagne sous la contrainte et ont vécu ce que Albert Corrieri y dénonce. Voilà. Donc j'en profite pour dire que nous continuons notre action de documentation, de recherche, de témoignages, et que si des personnes, des enfants, des petits-enfants, des membres des familles, des amis ont connaissance de situations, qu'ils n'hésitent pas à nous les communiquer. Et je vous autorise d'ailleurs, RCFM, à communiquer mon numéro de téléphone aux personnes qui se manifesteraient auprès de vous. Donc voilà l'objet de mon appel. On poursuit notre travail de documentation, il s'élargit, hein, puisque nous sommes partis à 8 et aujourd'hui nous avons 73 noms, et il y en a d'autres, et il y a une vraie page blanche d'histoire à écrire. Il faut que les chercheurs se mobilisent pour faire ce travail d'histoire. Voilà. Nous souhaitons que ces jeunes hommes corses, nés en 1922, la fameuse classe 42 qui a été livrée par Vichy, par Laval, par Pétain aux Allemands, ou aux Italiens en Corse, parce qu'il y a eu aussi un STO en Corse, hein, avec l'accord des l'assentiment des Allemands, conduit par les Mussoliniens, les fascistes italiens. Mm-hmm. Que tout ça soit éclairé par des recherches historiques, de sorte que nos anciens retrouvent une juste place dans l'histoire.
0: Un devoir de mémoire et finalement Jean-Charles, des passionnés qui essaient justement de regrouper ces éléments pour que ce pan d'histoire oublié soit remis en lumière et que l'on n'oublie pas.
9: Oui, parce que vous savez, pour faire un devoir de mémoire, il faut d'abord faire le devoir d'histoire, c'est-à-dire qu'on tout ne peut avoir la mémoire que ce qu'on connaît le mieux. Et en histoire, on ne peut pas rester sur des a priori, des légendes, des on dit. Il faut effectivement vérifier tout cela. Et c'est ce à quoi nous nous mobilisons et nous nous efforçons. Voilà.
0: Eh bien, bravo pour l'investissement, Jean-Charles. Bravo à vous et à ceux qui militent. Nous gardons précieusement, bien sûr, votre numéro de téléphone pour les personnes qui chercheraient à vous joindre. Je rappelle également qu'il existe une page d'information sur ce travail de recherche des Archives nationales du monde du travail, qui sont aussi un lieu intéressant où on peut se documenter. Mais l'information sera encore plus rapide par le biais de Jean-Charles qui a pris la parole ce matin.
9: Plusieurs, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Oui, bonne journée. 10 plus salute.
7: Bonne journée, Evelyn. Comment allez-vous?
0: Bye bye, boy.
7: Yeah,
0: tout va bien. Bon.
7: Quand elle a saluto, c'è tutto.
0: E moi, ils ont dit salute et d'accord.
7: Giustamente. È per vero, perché stamane sentia parlare dell'acqua. Che vera. È vero, ma io penso, non è mica sempre a colpa degli eletti, che se gli eletti non hanno mica i mezzi di pure fare piccole retenute, che volete che li facciano? E in Corsica non ci danno mica i mezzi di pure fare ciò che non vorremmo fare.
0: Dunque, c'è una problematica...
7: Perché quando voi dite, vedremo che tutta l'acqua che si deve a mare, allora che cioè, ci sarebbe maniera... di fare piccole ritenute, cioè che non avevamo fiumi, quanto non avevamo fiumi, non avevamo la possibilità di poter fare una piccola ritenuta e che ci potrebbe aiutare anche per l'estatina. Mm-hmm. Ma non ce l'ho mica dire che no, siamo soli, gli eletti corsi che sono colpevoli, non fa mica, se non hanno mica i se ponete mica i soldi che ci vuole, che volete fare?
0: Ed in thèse ou stamman est donc l'émission d'Ixidiam a le complément du forum le complément c'est une personne à Katiama d'Oupedi qui à Sardaigne et on est un peu per là quoi.
7: Ben justement parce que en Sardaigne sont giunti pourtant acqua non hanno mica quanto noi sono giunti a pure fare riserve e ritenute d'acqua tamante e che non soffrono mica di manco dell'acqua. Allora non vengo mica perché che in corso non potrebbe mica fare, cercate di fare qualcosella mica, io non dico mica di fare ritenuta andando sotto i fiumi, ma di pure fare qualcosa ogni tanto per ogni regione, così.
0: Anton Orsigne a Piedabaro l'ha di nous, per parla di una possibilità di cisterna, un cisterna mica ora, cisterna installata in dei paesi, pareti, più di 3 gente.
7: Ci sono i luoghi in Corsica, i fiumi, si può fare piccole ritenute, non costerebbe mica milioni e miliardi. E che le puriano fa, ma l'acqua se ne va tutta a mare. Bon, avevano tanto problema di corsa della sottana, e dico che c'è già un problema di noi, c'è troppo gente che giunge.
0: Siamo numerosi, eh? C'è molta gente in l'isola e soprattutto l'estate, dunque tutti gli anni abbiamo questa problematica di l'acqua.
7: Problema, c'è tutti gli anni c'è questa cauzione da fare, ma giuria che tutto questo turismo sia appena la metà di noi.
0: Ecco, Giuseppe, mi pare che questo soggetto è assai interessante, forse ne parleremo con altri auditori.
7: Andando a vedere, giustamente, a Corsica è una terra di fede.
0: Yeah.
7: E la settimana scorsa, sabato scorso, era Sant'Antone.
0: Yeah.
7: E beh, qui, orato di qui, ha fatto la messa di Don De Giure, ma a sera mica processione, allora che ha processione c'è una rivoluzione che non avevamo di poi secoli e secoli. La processione di Sant'Antonio ha sempre esistito, non capisco mica perché che l'abbiano sopprimata, abbandonare una processione che è la nostra fede, che è la nostra maniera di campare, che è la nostra maniera di fare.
0: E non c'è Nimo che ha spiegato...
7: Giustamente so, assai sorpreso che Nimo abbia rospettato, voglio mica essere così o solo che contrasta non sa so fare chi, ma io non capisco mica che un prete abbia da pigliare decisione di voler abbandonare una professione che è di poi secolo e secolo che esiste.
0: O allora c'era una messa ma mica in de vostro paese?
7: No, ma comprema, ma una processione non avrebbe mica da essere abbandonata così.
0: Ah no, no, face parte di religione, è assai importante di mantenere
7: questa religione. La più importante che ci sia è che avere ciò che la entra, mica che la se ne vada.
0: Allora, beh, forse avremo una spiegazione, ma ha giusto parecchie progettazioni per Sant'Antonio in dei parecchi paesi, ma mica a Ghisonaccia, dunque... Dunque, forse avremo una spiegazione.
7: Ma sei dispiaciuto perché
0: voglio
7: mica dire che sia un praticante continuo, ma a nostra rivoluzione mi piace che la continui e che la duri.
0: Ecco, Giuseppe, è detto. Una bella giornata e un abbraccio. E a presto.
7: Anche a voi.
0: A presto. C'è un'ultima piazza, se vuoi l'aide per voi trovo Roma, io oggi di Agraona per tirare davanti e ci ritroviamo giusto dopo.

0: Cette semaine, dans Terre et Onde.
1: Una scuola con un'ambienza familiare che mi piace assai.
2: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola gigante di musica per tramandare la cultura e la lingua corsa.
4: Arcucci di un gruppo così in tutto poi cosa ciù.
5: E io faccio la cosa Arcucci perché il fai du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo una scuola gigante di musica di gruppo l'Arcucci e Luciani.
7: E lei, i giovani, si dite che oggi sono una scuola d'Arcucci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: Demain sur les ondes RCFM pour les experts et pour votre jeu Indouina, Doumane, bon appétit.
1: Cette semaine dans Terra et Onde.
2: Jonas Kula, mon ambiance familiale, qui n'est bien à ça.
3: Un grand viaggio. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
4: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
5: Arcuggi di un gruppo cos'è tutto da poi cosa tu?
6: E c'è la cosa Arcuggi perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
7: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
4: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuggi e Luciani.
8: E le giovani si dire che oggi sono una scuola di Arcuggi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
1: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: cette semaine dans Terre à Onde.
1: Non ascolta con un'ambienza familiare, chi mi piace sa.
2: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Un ascolta i canti e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo cos'è tu da poi cosa tu vuoi?
5: Io faccio la cosa Arcuci perché il fai du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i zideli, ci sono i più anziani.
3: Scoprimo ascolta i canti e musica di gruppo l'Arcuci e Luciani.
7: E lei, i giovani, si dire che oggi sono a scuola da Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagaglia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli, ici RCFM.

Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Contento e segui di sparte sta stonda con voi. Di principio di nostro dopo mezz'giorno con voi. Allora spero che un starete mica senza telefona e senza muovervi, posto che abbiamo bisogno di vostra partecipazione e ci importa assai di voi parlare, scambiare e contrastare con voi. Dunque, aspettiamo se volete intervenire. C'è Julie Nigoli, il nostro delegato, 04 95 38 28 28. E poi salutiamo di nuovo la presenza di Tony Giaffare a Degnica. Allora, aspettiamo e soprattutto di Dea Ostra.

0: Bella bertura musicale guammeda ragu gruppo di oggi di Agraon. Allez, andiamo in Bezzagne. C'è Giuseppe, donc, chi ci aspetta? Oise, buongiorno.
1: Salute, sono qua diretta a Giulio, sono ben sono fresco.
0: Ah, d'accordo, beh, e oui, nous, hein, bagliai.
1: Alors, sì, forse, non sono mica. Qua glima.
0: Qua glima, mica gudi, Gerardo.
1: Ah, ma me è più naturale.
0: Non sono mica sotto di olio, eh?
1: Ah, me è più naturale.
0: Ahi, assai, questa.
1: Boh, io anche, da Pogallo no.
0: Quando? Si boghiò. Ah, sentite, dappertutto hanno detto che si aspetta una giagiana, come voi dire voi, eh? Ad Avaccalo, soprattutto a fine settimana, se ho capito.
1: Magari che non sprevondi mica tutto, perché ce ne sarà già una di luglio, questa è prevista, è rara che la luppi. Mm-hmm. Rara che non venga mica, ma qua
0: le mauda di maggio e assente quelli che l'hanno annunciata dicono che farà un cubio calo che sa famosa settimana in un mese di maggio, dunque bieremo
1: io un dorto ci compartiamo un po', ma si può fare la mano in da terra vi brucia la mano
0: dico quando è così, a Nacquado o a sera, a mano, come si fa?
1: Io anche, tutte questioni, quello che paga l'acqua,
0: yeah.
1: Quello che paga l'acqua, è sempre stesso affare, tutte questioni di solo, ma non la paghiamo mica,
0: gli
1: ho un'acqua, gli ho un coso, gli ho uno sgotto, gli ho ne paghiamo mica, poi buon pa a Busette, ma quelli che paga l'acqua, un orto grande come me, vi obbligato che lo ripletti, eh?
0: Ah beh, obbligato,
1: Perché noi spese forse, ma questo è per la casa, ma io non ho mica con l'acqua della casa.
0: D'accordo,
1: io prendo che chiamano qua.
0: D'accordo,
1: posso una qua nel portaghiora, è fresca la piatta, sorte di fiume, di vorace.
0: Beh, questo è di un privilegio, dice radio, di una chance, una fortuna.
1: Francamente, posso andare qua, ne porta che ora, perché se la faccano questi calori qui, gli oligari, non mica solamente a coprire i pomi, ma solo a coprire tutto, insalata, tutto, secca. Dunque, un dorti, sono belle buone, ma ce lo esci dalla mano alla sera.
0: Ma allora, quanto orti c'era di una giornata a Nacquade, più o meno? Se lo faccio veramente un calore presente.
1: Già si può Nacquade la sera appena tardi.
0: Yeah.
1: E pomate, per esempio, piuttosto tendenza a Nacquade suente poca, ma questa con tempo normale.
0: Mm-hmm.
1: Ma se la fa con una giornata come questa qui, che lo secca subito quando è ben acquato, o tante mi ha impiegato i vighi.
0: D'accordo.
1: Io faccio volta all'anziano e un acqua bigo, dunque cambia tutto, 10 gradi se lo faccio, per esempio hanno fatto fino a 36-37, vi rendete conto?
0: Aie.
1: Questo è un fresco, dopo c'è un stand donna 10. Questo ce l'ha capito, dunque ce la copro, ce l'hanno qua e poi avvicinate subito, si vede subito, un legume che riceve l'acqua e rinvivisce il corpo.
0: Vabbè,
1: vi dico, rinvivisce il corpo. E beh, ce la sorveglia tutto, mo. Boh, già un po' una chiama per domenica.
0: Ah,
1: la gente che mi ha chiamato.
0: Allora, rinfrescateci appena la memoria.
1: Un problema. Io anche non voglio applicare a Nimo. Ma Bizzani è a distanza che fa pure una volta che non siamo qui, che non siamo qui passiamo un buon momento, ci sono chi reclamano questi momenti qui, boh, picchia aggiungeci, boh, ne manco lontano, ma si dipende da dove viene, boh, è sempre stesso affare, è stesso caso che dite a oltre il novembre,
0: è di stessa cosa. Allora, a che ora
1: si presentano da 10 ore a 11 ore.
0: D'accordo.
1: In tutta maniera sarà tutto pronto, non c'è mica problema. Già a mangiare, c'è 10 ore a 11 ore, dopo ascoltiamo una stonda, visitiamo l'orto. Quest'anno è bello, ci sono chi può venire per l'ortino, ci sono chi vengono per cantare.
0: ognuno bene. Ognuno bene.
1: Ma ci so che bene uno per l'orto, ci so che lo facciano, non riescono mica a tutto. Io tutto ciò che ho piantato, un nemico a casa tutti gli anni, non sono mica abbantarsi, l'orto, attenzione, l'orto ce n'è, cioè, se vuole si va all'orto, attenzione, ma quest'anno tutto ciò che ho piantato è sortito e sono belli, abbedeli, perché chi è formicolo si stanno appena lontano, ci sono, è vego, ma si stanno appena lontano, siamo quantunque a mezzo giugno, la giancone come un tocco dei formico, allora che 2 anni fa, portanto ci so che mi chiamano, ce n'è uno che mi ha chiamato da Iaccio, e formico che andiamo qui, e poi in più ci siamo scritti davanti ai pasori, con la giannice ai pasori, mi pesa a mezzo palo. Mi hanno mandato come faccio, io getti i moschiglioli, di una spesa di metodo, ma se per esempio l'oggetto bianco, se voi mettete una dose in più, brucia le foglie, dunque io a forza di provare a fare così, le scivo, appena le scivo, moderata, dopo l'acqua, dopo un tappo di oggetto bianco, ma qui è pericoloso che lo brucia. Dunque ce la mette nella metà, hai detto io ti consiglio, conosco un tipo, ti consiglio per qua, ma se tu bruci i fiori, va solo, allora serve a nulla, è così, ma vedete, a faccanigià,
0: tutti l'anni, tutti l'anni.
1: A faccanigià, Bon, allora mi resta a piazza all'arte.
0: Ed è, beh, oui, sei ringraziabile di aver aperto l'emissione per una bella giornata a domani o a dopo.
1: Allora, domani.
0: A ringraziabile, a beige. Aspettiamo, benedito, fatevi una piazza, dopo oramai andiamo. Ben, t'avere chi ci aspetta, Liliana. Liliana, buongiorno.
2: Buongiorno, Giancarlo. Buongiorno,
0: salute.
2: A chi viene di passare, e saluto a tutti e a tutte.
0: Salute, salute. Allora.
2: Allora, ho fatto una traduzione di un poema francese che si chiama Désir de libre. Mica di libertà, un désir de libre.
0: Désir de libre, hein, detto.
2: Désir de libre. Si vous voulez, dopo di traduzione francese, il suo gomico, perché ha dû en parler à sa parole.
0: Di quale sa poesia all'origine?
2: Ce monsieur si chiama Jean Diar. Diarche, et a retiré du poète parétien à 72 ans, et a fait 5 racontes qui sont stati publicat in les flamands. Flamands, on m'a reconductu de son nom.
0: D'accord, Jean de l'Arche, hein, et quoi est-ce, hein?
2: Diarche.
0: Alors
2: bon, et tu garais la poésie, hein?
0: Yeah, bah, déjà.
2: Alors, désir de libre, la dutamato, brama di sgabellato. Brama di sgabellato, brama di campa, brama di te, brama di noi, qui, altronde, indove tutto scoglio, cime, mare, memorie charmante, catitiume, parole d'altro, lingue comune sfarante, storie di nostri paesi. Ecco, allora se voi volete...
0: Già ci ma resta non t'ha udito, perché sgabellato merita con tu una spiegazione.
2: Perché? Perché ha dovuto

0: désir de libre, désir de vivre, désir de toi, désir de nous, désir de l'autre. Ici, ailleurs, où tout est roc, crête, mer, mémoire vive, sauvagine. Mots d'ailleurs, langues communes et différentes, histoire de nos pays, et finit par désir de libre. J'oublie, Missos Mintica, Didier Lafine. Alors, ayant parlé, bon, ce gabellat, ou connaissez-vous, mémorie vive, ayant parlé ta parole, charnante,
1: ah bon?
0: Il est C-I-A-R-N-E-N-T-E.
1: Vous voyez, mémoria viva.
0: Il est, et donc, catidium, alors, c'est sauvagine en français, on s'appelle amica choquelire, sauvagine, donc, la diophidulate, et sauvagine, va dire spiegat choquelire, la diuscrite, d'où la diuscrite. Et on, spectacle, voilà, la diuscrite, et comme un ensemble, comme si dit,
1: ben, on essaie, mais ma fonction, mais qu'est-ce que...
0: On essaie, mais... Et alors, sauvagine, on essaie, mais d'acheter, qui campe à nous, surtout, des logs, une voiture là, quoi. Des oiseaux d'eau, quoi.
1: Ah,
0: une sauvagine.
1: On y gamente la gelida, quoi, ou digérer du tout la gelada, mais...
0: Quand tu dis, mais a du guarda tenant un score, si peut dire d'anon, dis non, pas au gibier, alors au gibier. Ça au gibier.
1: Ah, au gatidiume, le gibier.
0: Ah, au gatidiume, à mes socos, oui, gatidiume.
1: Ah, excusez,
0: non, mais c'est Sogué qui me sauce pas là, gatidiume.
1: Au gatidiume, dié, tout ce qui s'y gratte, j'ai radio.
0: D'accord. Mika tout, le gibier,
1: scusate, précisément le gibier, mika tout, et bergi tout l'animal, enfin, pareil, l'animal est bon pour nous, c'est gacidiadi, au gacidium, il est série, enfin, mi bar, hein, secondo,
0: mais bon, c'est ce baillard de nous. Ce qu'a dit, c'est un montant score, c'est que sauvagine, c'est, on essaye d'acheter et qui campagne, surtout, il est là, quoi.
1: D'accord, alors que ça parle en français, on a connu amic, hein.
0: Et on dit non.
1: On est, alors, au gacidium, c'est la diuntesa è già apparecchio.
0: Mi dispiace perché mi sono sbagliato.
1: Ah, un bine fade, cioè non dai di male. Così ci ha permesso di imparare una parola in francese, è interessante di noi.
0: E così noi volevo dire a un nostro gazzetto che domenica è la festa dei babi.
1: Ah, è vero,
0: è
1: vero. Donc, allora, uiorno l'estate e di noi a vista i babi.
0: Et
1: alors forse pareil, ci saranno può essere in paese di
0: me,
1: da fa casa.
0: Esattamente una di più mi babbo, ma siamo in famiglia, anche a mio figlio,
1: per bien, vostro marito che è babbo, dunque qua vostra figlio e figli.
0: E che voglio dire, sì, non c'è un mondo dopo?
1: No, andate, aggiustate qualcosa.
0: Allora, se voi volete, va via di un... Allora, a conoscenti sicuramente, ma si chiama, e tu lo dici no, a Consunilla per Uprite.
1: A Consunilla?
0: A Consunilla.
1: A Consunilla. Perché mi sentimo male, perché se mi permetto di vabbè ribian, unicamente, A Gonzunella e Ubride.
0: Perché il fonino non passa male.
1: Aso. Donc, a Gonzunella e Ubride, è questa.
0: Allora, domani è domenica.
1: Ah, Ubride.
0: Prete in dea Zenica. A Zenica è rotta. O prete in dea botta, a botte senza fondo, o prete in dea o forno senza ziglia, o prete in dea bottiglia, a bottiglia senza tappo, o prete in dea o sacco tafunato, o prete scrianzato. Ecco.
1: Oh, cioè, pare che ho oriente, hein, di sa...
0: Perché sta male, tu c'è amata Maddalena e mi ha detto che la conosce di un'altra maniera.
1: E poi mi ricordo che Catalina in un avviamento a due, se non mi sbaglio, mica due è così, di sé canzoni le gusti, quasi oriente.
0: È sicuro che Catalina è più forte che Liliane,
1: no? No, ma unicamente per gli interessanti di vedere chi sa canzone la conosciuta dappertutto in Corsica, ma secondo i luoghi e poi attraverso la storia e attraverso dunque la generazione, a chi ha aggiustato, a chi ha la messa a modo suo, e si va che infine ci ritroviamo con parecchie versioni e trovo gli interessanti di venire in Stato.
0: Bon, ben, j'en garde, ça vous bastera.
1: Eh ben, bien ringrazio,
0: et pour.
1: Bien brigonave la vina et journade, et profita de vin, et à
0: au
1: biais des intérêts dans l'un de l'émission.

0: Mirat,
1: a beige. A beige, allora, continuiamo. Ah, sì, c'è Aurélien. Allora, gli è la gamo a penuccia di tempo. E, bon, bene, vado, posso aspettare, perché c'è un nostro tecnico che mi dice dell'orecchia, aspetta appena, ma io posso aspettare. Come, c'è un inglese, un famoso inglese, che ha aspettato 107 anni, dunque, vede, posso aspettare 30 secondi. Eh? Allora, passiamo per Portivet, c'è Aurélien con noi, lo saludiamo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo.
1: Saluto a voi.
2: Saluto.
1: Se Wagon, si passa a noi?
2: Era bene, ma bon, avia da trovare un alloggio.
1: Yeah.
2: E dunque, sono voltato in ex.
1: Bon. Ah, si deve voltare un continente, d'accordo.
2: Perché sennò, bon, podia stare... per portare, ma è appena difficile di cercare un alloggio e d'un essere sopralluogo.
1: Sì, senza vendere un alloggio, è difficile trovare un alloggio senza vendere un reno.
2: Sì.
1: Bon, allora,
2: bon, mi diceva, bon, pensavo che mi sarebbe un piacere di cantare una canzone.
1: Ah, sì. Yeah.
2: Voilà, perché, bon, non so, via la bezza di contatto con i miei amici, ma dopo via qualche problema di salute, dunque, ha di piantato, ma cerco a ricominciare.
1: Yeah.
2: E, bon, la canzone che io volevo contare è près di Andrea, allora è appena lunga, mi pare che dura 5 minuti, allora, bon, se la troppo.
1: No, dura 5 minuti quando è cantata non ta whisky da Boletti. Bon, on è di mico un orchestra, un musicante con voi.
2: No, non ta canta me. No.
1: Allora, forse che sarà appena accurtata.
2: Yeah,
1: no, ma on da de boa, perché è una canzone magnifica.
2: Un canto mica bene, ma solo per il piacere di...
1: Ah beh, io, no, ma l'idea di farsi piacere, di sicuro, eh.
2: Bon, allora ho già provato di cantare.
1: Allì, quando è la mia bar, fa dei berumei, un binevade, siamo tutti con voi, ecco.
2: Sì, yeah, sì, yeah. Bon. Allora.
3: Tutto di nero e capi grigio, senti non c'è dupre d'Andria, a neve già lasciato un frigio, imbarcò di a sacristia, e l'ora di l'ultima messa, l'alta di ciora pronta, a Gigona non è più ristessa, c'è più combottona punta.

più pronta ridiche a pregare, quanto una mina tu scavoci, ancuma è terra d'accordo, o tempo di portarti l'oggi, e ti c'è allora di un ritorno.

0: Écoute.
1: Eh ben, non, Dieu, on a Hébert Scoubart, francamente, privilégié, Dieu. Parce qu'on aimait qu'avant, je voulais gousier à Odelève, ou non, et pour, sans ça, quoi, à peine à ébression, on est nous, tu as dit, à gosse, on est les os, hein. Et non, francamente, avec une avelle là-haut, je sais pas quand t'as deux, hein.
0: Ah, bien, grâce à ça. Bon, dire importante, permet si découvre mon famille, et vous dire à tous, où se partait.
1: Ah, deva toi.
0: Beaucoup de boy, hein.
1: Et Bergi, sa gansone di Boletti, non d'agi su bassa di Augusti con deluge, e domenica di processione sineri, un cu Cristo, a ziuei un passion de l'homo idi o comunisto. E bon, tutto questo, merita d'agon tu con una spiegazione, eh?
2: Tienti par qui? Parce qu'à Dulce, à Dulce.
1: Spetto di Azugeda e poi c'è una consento. Maraviglio, bella scelta, bella interpretazione. E spero che ce ne saranno altre all'occasione, hein?
0: E ha già provato un po' smica con Paz in 50 e, bon, dopo ci. A dû avoir toute une opération qui est bon, avoir à peine à 10 filles, je voulais quoi avoir, je m'approuve, parce qu'elle permet de dire à nos vides et. Et pour vous dire.
1: Eh ben, continuez de se séguer que tout ça d'arriver mettre tout des radios à l'UEL ou en onde. Et voilà. Quand elle osait quand t'as goût à l'UEL ou en onde. Et voilà. Quand elle osait quand t'as goût, voilà. Coucou avec, ou à Bastion, et coucou biégé, radio à l'UEL ou en onde. Et voilà. Quand elle osait quand t'as goût. Va toi disperter sa passion de bon et ben bon. Quand est beau verre de un théâtre tu dis à mes raides, hein. bon une belle journée d'abord et profite à demain et au biégé alors, hein.
0: Il y a un cowboy, un caprice, un beige.
1: Et ben tengo salutatone à Aurélien parce que crée de mes bourgs et mes cavages, je voulais dire di lampassi così, et segno qui nostro amico si sente je radio in famille comme l'a detto, hein. C'è qualcosa di sereno, se posso dire così, nell'emissione che l'ha permesso giusto appunto di Boe, mettere a palese sa passione che l'ha per Ugant. E allora, tenendo conto di radio di un testo, sono sicuro che so ci troviamo, se sentiamo in altre condizioni, c'è assai da lente. Allora, andiamo noi per continuare in sotto. C'è Stefano che ci aspetta. Sì. Allora, so ci troviamo, so sentiamo in altre condizioni.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Salute.
3: Persona che conosce bene. Io non conto mica con te, vi dico subito.
1: Ma poi puoi accompagnare la chitarra, no?
3: Ah, io so io, qualcosa di fare a Giuseppe.
1: No, perché sono tracce di rivetta a creare un gruppo e un orchestra di idea host. Così faremo una giornata, un giro.
3: Ah, ci potremmo occupare. Tanto andiamo a Zenit.
1: A Zenit poi ci aspettano.
3: Siamo giunti un piatto peso a Giammondo. No, oggi allora voglio leggere uno scritto che ho fatto per mentuare una giornata che si è passata 35 anni fa, 35 anni ad oggi, e continuo 20 anni ad andare a caccia, un po' in montagna, ma in un luogo aperto, ci vogliamo quasi 3 ore per andarci, o 2 ore e mezzo, 3 ore, dopo voltarmi a sera e passarmi una giornata in quel luogo aperto, in un luogo magnifico, selvatico. E me ne vengo. Un anno ero mandato un seggio di Ungio e ho giocato uno scritto per mentire qui di giornata.
1: D'accordo, beh, senti, e hai un gran piacere.
3: Allora, si chiama Useggio di Ungio 1991. Me ne vengo qui di giorno e ero mandato a caccia in un nostro paradiso, un triangolo di sogni.

0: rijuoge a Basio. Eremus e Osetta andacci due o tre volte l'anno di stadi, massimo di 11 di settembre, e ogni tanto c'era un'altra persona che pudì, d'altre persone che pudì ne venire con nosco. Era un cacciatiuse, è vero, ma era l'uso così, ci andavamo poco quando era chiusa a caccia, ma ogni tanto era una ciastunda di libertà. E durante l'annata c'era meno giorni di caccia che avali, segnare veniva meno, e un signore di a mezzi casi come oggi, manco pinzalla. Ma chi sarà a fa che quei due giorni firmato zuccato una mia memoria? È stata l'ultima volta, l'ultimi passi di un mezzo santo, in cui di Luca, che lei ha praticato tanto una sua vita di capraglio. Erami mossi di notte a piedi un pascial di cagna, e santo era mosso non sa nucchi, viaggia piano per via di l'anni e per via di usoppe di scianco. Era cascato durante la vera senza essere curato ed era firmato su piedi scamonchiate scianchiaia. E me ne vengo la via mi ha aggiustato una bucchetta di compulita e dopo sai io mi rendo su universo lui cosa impravale. E ci siamo avviati in quei aghi per giungere insieme a Fontana di Chierici e colà ci siamo mangiato un buccone, un salamo, presunto, cajù e ciuda. A Fontana di Chierici tenia nomata da dolce a ciuda, allora ogni volta portarmi a nostra ciuda, smizzarmi ed era messa sotto il cannone innanzi di mangiarla. E giusto su quella fontana c'era un iolo per cudano pochericcio. Accudato durai a poco e dopo si giungeva un paradiso di loca persi, a mezza iala che contona. E a mani dritta si va verso il Basio e a mani manca si giungeva un pochericcio. Pocariccio una roba di piana torta e lungarina incatagnata sotto i aghi maiori, foresta di alaghi e ci curi l'acqua a mezzo. E mi ho preso a manca per giungere a prima posta di amorata, e tanto ci ne stagiamo muti per scorrere il segnale, tapparmi i tintinni di agri e ognuno piedare la sua posta. E dopo qui di amorata c'è qui da manca di avocona, e da sopra qui dove contorno maiori per fare il suo gioviolo. E dopo si attraversa la piana e mi sono impostato qui a Nanto Cantono e qui d'altri erano messi a piedi all'ultimo posto in un fondo in cui aveva gli uli. Ma hanno impostato una piana a luogo di mezzo per farmi tirare il piogliono. E fu un caso, dopo inteso lì va agli acri, quasi un passaggio per fare la nuvagi, ad un scelto segnare che veniva a son di me, correndo a mezzo agli alaghi maiori. E nicchia di agri in bombani, in cui di arghi. È stato un colpo solo di uomo robusto a fermarlo. O ci siamo scorticati una radina che corre un pochericcio. E dopo da usto si ne sicca, ma di ungio c'era sempre l'acqua. I pezzi alla carne erano spartuti, messi nei nostri sacchi per parare dei muschi. E dopo ce ne siamo valati in Abaseo. Dei volte va la minuaccia e esce verso la zappera, ma salta in qui di contorno in cui gli agri non veniva tanto bene. E dopo hai messo un'altra caccia mossa, una valata nel di un pochericcio, ci siamo accolti a un canto la radina che fa la verso il gazzetto da Basio, con uno spuntino, tutti accolti, bene contenti, dei sansembi. E di vigilare tutti i somini di 50-65 anni, incluso su resi di zittito, si ridia, si taruccaia. Certe volte si vaccinano con una bracciuta in erba verde, o mi pare manco verde aveva avuto fortuna di campare momenti pagliesi. Da una stida all'altra mai non si sentiva una paura in francese, tanto a lingua li aia sempre l'uomo a sottare. Era una vuna che pariva eterna, tanto uno sbaglio. E mi zio santo figliolai ancora l'acqua sopranata da Cinziana e tu sappia che era l'ultima volta che l'acqua ci contai a Parido. L'ho figliolato e mi venne un pianto quando ci penso. Non siamo andati in un agio qui due giorni, da Paseo ci siamo voltati per un corpo dopo aver saltato un vecchio sorpo. Avremmo messo oggi tre ore per voltare in cagna. O peggio era qui da cudato di un muredo carchi e sotto usuri che ci domaia. E qui due giorni non ci pensai mai di regola, ma mi ne vengo da preso mi appareglio per pedevo tu di qui giornata. Ciò che ho fatto, ma on a dû plus trouver pellicule pour porter le magasin. Et 6 mois dopo, zio è messo su queste montagne, usando una stida di abbrucato. Paritenolo dopo gli ho passato una tisana e restuccendo per ritrovare l'oggetto, qui da pellicule che mi varia rimatria a stonda, ad usognato di ritrovare le tene nelle mie mani, ma si n'è andata di noida. Mi vermano i ramenti di Luca e di l'omini. E Luca per disgrado non li vedrà un po' da se mai più, e l'omini non siamo più che 3. 2 che hanno varcato su 80 anni di risalvi, e io in cui corri che si ne stringe quando ci penso. Ecco.
1: Pensate che non ci vorrete mai più portare allora.
0: Per disgrazia, ma se ho quello avuto,
1: no? No, peccato, peccato. Beh, felicitazioni perché ci avete messo un custodio di noi l'emozione. Non è che al principio parlate di un triangolo di sogni, trovo che non è che la formula, custodio si capisce che il luogo deve essere particolare. E poi ne parlate intorno appena più tardi, dicendo se mi ricordo un barraiso di luoghi persi, no?
0: Qualcosa così. Sono luoghi persi, sono luoghi magnifici, ma sono salvati con Giungi. Ma non con il tempo Giungi, ma Giungi è un luogo a caccia 2 o 3 volte l'anno, poi basta.
1: E non c'è maniera, non c'è stata una maniera di ridurre sul film, fa sentire questa
0: pellicola? No, allora, qui da pellicola, madonna, ci ho passato per ritrovarla.
1: Ah, beh, mi penso io.
0: Perché, bon, giusto che giorno dopo, un mese dopo, non so più, ma l'ho cercata così, l'ho più trovata. E dopo quando è morto mio zio, tanto poi l'ho pubblicato tutte le cose, i scagni, le cose, i sacchi, non l'ho più trovata, non l'ho più trovata, qui dopo da pellicola. Fatto ciò che potevo.
1: E poi, forse quelle della mia generazione l'hanno conosciuto di noi, o famoso robusta.
0: Ah, è stato il mio primo voce.
1: Di noi.
0: Questo, uno, se non siamo più che 3, vale, e uno è un mezzo Simono.
1: D'accordo.
0: E era stato cosa, un mezzo Simono che mi ha avuto il mio primo voce di un primo robusta.
1: D'accordo,
0: mi ne vengo qui d'anno, gli ho trovato 2 mesi di lunedì d'agosto, 85, per pagare un mio robusta, un mio primo voce.
1: No, ma
0: qui sono la Giuseppe.
1: No, perché è interessante, perché forse è cosa allora di noi, bon, io sono mica cacciatore, ma ci sono andato come tutti, dopo è bene che non ci abbiamo mica messo la passione più tardi, insomma, anche perché, ma gli amici stretti che sono cacciatori, ma un po' che ci sono andato è vero che viviamo in presa tutto questo. Comunque,
0: a massimo, tanto non ero più a fare che faccio sempre, sono sempre andato da Citedo, ma oggi non è più la stessa caccia, abbiamo più ciò che noi volemmo, non so.
1: Beh, è
0: normale, è cambiato
1: il
0: mondo.
1: È cambiato il mondo, forse che anche se la gente cerca di mantenere l'uso e tutto, che a mento dice con un cambiamento che si va genu.
0: Perché io me ne vengo quando andiamo a caccia con più giorni, tanto ho avuto da 10 a 20 anni, 25 anni, qua, e beh, tutti gli altri erano tutte per persone maggiori, ma certo erano nate quasi un cusicolo. I più vecchi erano nati, un francese che veniva ogni tanto, era nato nel 1901. Venivano ogni tanto con noi.
1: Eh beh, senti, vi ringrazio per il ricordo, donc, di questo 6 di luglio, 91, è questo?
0: No, questo era 91.
1: 91, bon.
0: Bon,
1: allez, beh, usted, una bella giornata a voi e ringraziamo. Io saluto, bella sicura, a beggi. E ne approfitto io per salutare i cacciatori che sono numerosi, che ci seguono noi. E beh, che sono questi momenti gusti prediletti. E beh, che quelli che praticano la caccia conoscono questi momenti di dispertera, d'amicizia. Sono appassionati, sono appassionati assai. E beh, che sono belle storie. Allora io c'ho mica troppo la passione, ma mi piacerebbe anche a andare attorno a seguire, ma dopo sapete forse che vi manca appena il tempo in noi. Allora aspettiamo 3 ore meno inti, dunque Montezo già a Giuseppe, a Liliane che ci ha fatto sa adattazione di una poesia in francese, e Montezo in noi sa bella canzone a Aubrey d'Andria e un nostro amico Aurélien e Necchisi dans tout continent che la canta de po suelu rigurdu di diga c'è 35 anni va con Stefano Aua. Donc continua de baspetem piade a barou la 0 4 95 38 28 28.

0: Allez, continuons à d'idée à Oustre. Et Rijewi m'a dit Zepo Innalada, dit Zepo Bondiorno.
1: Buongiorno Anka, buongiorno a tutti, a Stefano che non è passato.
0: Salute.
1: Allora, prima che non mi interessa le mani, qui si dice che Ghirenno è Leva.
0: Ah,
1: è un capo, Leva, dopo che d'altro era leccato, non è con capo.
0: Ie, che sai dei noi, ie?
1: Esiste. Allora, dopo la caccia, no, io che non andavo di ono, vedo che tutto è cambiato. Prima, andavo in posta quasi i merli, i colombe, ma ovunque non si trovava che per esempio i parrici, i torturini, i guagli, ma i guagli non ce n'è più.
0: Non credo mica.
1: I guagli, ma più i guagli. E, allora i piccazzi di nome, i piccazzi tanto si andavano con
0: cane.
1: A tutti, boh, era difesa, ma fatto andava a cena nel paese, in Calampa, i viriani tutti, e tanto ce n'era assai, non è più come avevamo, se no, a caccia a me mi piace andare giusto in posta qua, in Meru, le colombe, non c'eravamo mica uno tanto...
0: No, e poi c'era di noi ho fatto di va a pranzo con gli amici, ho fatto di essere in amicizia, di sperte un momento di radio di un'està,
1: tutto ciò che c'è attorno qua, ritrovarsi e va. A dopo andavo un po' con come papo che mi piaceva, certe volte andavo a segnare, ma a me andava un posto a segnare, per contro non mi piaceva mica troppo.
0: Ah beh, di un'altra gaccia, insomma, sui così,
1: E dopo, se ne ha 30 anni, dopo non ci sono più andata. Ha fatto un buon agito, non mi dice più nulla.
0: Beh, io faccio mica bere unicamente l'aspetto di Don Ballagero.
1: No, ma quando ero giovane, per esempio, quando mi stava a campagna, era ma beh, c'era stato un ballanimale, ragniti, capretti, tiravamo all'agito, così, dice dopo,
0: è passata,
1: A certe volte qui in casa, a casa, non li tiro manco più, ci sono i segnali che ognuno ne qua in casa.
0: Allora, ma questo può essere un'altra problematica, nel senso che...
1: ma dopo è tutta una cosa qui, qua.
0: Ieri, ma poi se voi allagate i geniali, entra in casa, bierai dei anni, o buchi,
1: sanna. I danni ci sono, i danni, per fare un pezzo d'orto è tutto serrato, se no...
0: Se non ci vede mica, diceva di vostri terreni o vostro giardino, finita, non ci pensate mai.
1: È così. Allora dopo dagli una volta poi un po' certe volte ho detto spero che non sciocchi che il cane.
0: No, un bene fatto una volta di bistema sempre.
1: Parlavi l'altro giorno di buffoni dell'affare, buffoni merdaggio. Mi faccio pensare quando parlavamo di farfalle, qui ce n'è una. Che noi diamo assai di rulle da vostra, non vengo più, erano un poco l'ari nere e rossi, chiamavano i cilestri.
0: Come li chiamava te? I?
1: Cilestri.
0: I cilestri?
1: A cilestra, C-I-L-U-S-T-R-A. Chiamavano così, non so mica se ne altro. Era una specie di papiglione dei notti, un poco tagliato, un poco sotto così, un poco rossiccio qua.
0: D'accordo, non conosco
1: mai. La storia, ma c'è un buono in merdaggio, ma da ghiaccio qui, da ritaggio da teta, c'era un gancio, chiamano un gancio merdaggio.
0: Ah,
1: perché tutte le mani, ma già sai, quello è una fona, insomma, te ne capisco. Penso che non mi capiva. O Marina, quando era parte a pescare, partiene di buon'ora, da pensare di buon'ora, la notte, dopo, non so, in parte andava a fare i suoi bisogni così, da rito umore, la cittadina, c'era un danzo, e se la bezzo veniva,
0: e mangiava.
1: Mangiava, chiamava tant'è. una mano a fare che dente, ma come dire, non so ci ha mangiato, è un po' la scurrentina. Allora visto a fare dente, facevo un dente stamani, se tornai in cucciarina, spuntino ne faccio.
0: Bale so che lavorare, ma a me mi piace rire.
1: No, quello
0: che ci sono, io non ne mi capisco male. Piace o non piace, o si rie o non si rie, a me mi piace rire perché, boh, d'accordo. Se tu non hai cucirina, oggi è un ebaspi. Bon, allora, una pensata per tentà. Gisè, vi mi ringrazio.
1: Allora, a prossima.
0: Vabbè, con piacere, con piacere.
1: Salute a tutti.
0: Salute, salute. Ecco, allora continuiamo con Antone, che vuole via a Barore, tanto meglio li emmo, a un nostro amico Navin Surasca. Antone, salute.
2: Salute, Yonka.
0: Salute, come andiamo?
2: E poi, come ho l'anima vostra.
0: Eh beh, cerchiamo, ci sentiamo, per ci tenimo sempre.
2: Allora, un saluto a tutti i nostri amici.
0: Yeah.
2: Ci hanno fatto assai piacere. E poi, vi annunciare che sono babbone per la seconda volta.
0: Oh, felicitazione. Ah, sì. D'accordo.
2: E poi, Ivannari.
0: Ah, d'accordo, e babbone di un mascio, di una femmina?
2: No, babbone di una femminuccia.
0: Ah, allora, ah, se mi sbaglio, vede io, eh?
2: Ah, lui, a fa lui,
0: i moviola. Ehi, no, ma voglio io.
2: Ma io, lui.
0: Ah, beh, felicitazioni, gli posso mandare un nome, Isa Carina?
2: Sicuro, ma non solamente voglio un nome, ma gli fatto una piccola poesia che si
0: è vista. Beh, li preghiamo o più bello e una lunga e bella strada più rida, tutta la sua famiglia, ben inteso, e spero che troverà un mondo abbastanza, come posso dire,
2: appaggiato
0: soprattutto, gli è parole che convenne o me. Ecco, allora, visto che mi sente, le scrivo a ciurato qualcosa?
2: Gli scrivo a qualcosa. E boh, mi scuserete, ma quando parlo di Asidella, così è un'occasione di augurare un'espressione che dice spesso a Mosia, a Moichiazia, fa Moichiazia,
0: io,
2: più vecchia che mamma, e dice, quando è l'uballa, sta giuscia, li studia, a lingua in bocca.
0: Ah, beh.
2: A cosa? La espressione è balla.
0: Ah, io ho fatto di diventare appena gaga?
2: Sì, ma gaga, faccio un momento cosa.
0: No,
2: questa non è mica.
0: Li strugge a lingua in bocca, quando è.
2: Diceva sempre così, quando è la balella.
0: Ah.
2: Li strugge a lingua in bocca.
0: Una che qualità, una che qualità.
2: Qua.
0: Ah, cioè, beh, di la cosa più, più bella che può accadere, sai? Di se babbo babbone.
2: Espressione di appena si sente con tu una, mica una penistizia, ma un peni. Quando la balla ella si sente studiato lingua. Dunque, bon, un po' c'è una piccola critica qua, ma non da chi per.
0: No, ma capisco che vuole dire. Ci sarà anche una piccola bunta mica di gelosia, ma. Appenuccia di noi, forse.
2: Di noi. Allora, giusto per mica, mica spiegare la poesia, che è semplice, ma giusto per dire che la Zidella si chiama Alba.
0: Ah, Alba, yeah.
2: Alba è un viola, l'ha dato un secondo cognome di mia moglie, Petra, Maria Beggia, si chiama.
0: Donc si chiama Alba Beggia.
2: Alba Beggia, ma è aiutato donna un terzo,
0: yeah.
2: Terzo cognome di mamma e diamo onore, che è pensata anche. E la chiamata Geraldine, si chiama Alba. Petra Geraldine, bon, la chiamata Alba.
0: In tutti i casi si era battezzata con si drenomi.
2: Esattamente.
0: E poi dai, un moviolo sabbia che non ce n'era, in cinesia, che uno ha giocato cinque nomi, allora così.
2: Ha giocato piacere, ma sapete, faceva piacere.
0: No, e poi...
2: un secondo e terzo cose.
0: So che conta di... E poi siamo così, siamo mica isoli boboli a fa così, ma è vero che... allora, i parenti scegliono un nome che l'hanno scegliato, ma ho fatto da giusta da ridere, permette comunque di dare su vivo, di mantenere e poi di ringraziare, di rendere felice, fiero e io abbono. Dunque, beh, dopo sono i zideli che sceglieranno, voglio dire.
2: Ognuno face come la sente, ma con tu. E giustamente, senza volere troppo via tempo, ma ha già detto stamattina in un giornale un coso, un articolo, un sidello che gli è nato in un parking di San Franca.
0: C'era tutta la mia accanto.
2: Questa storia, magnifica.
0: Ho avuto tempo di venire all'ospedale.
2: Forse mi ha commosso appena di più chi veniva in ascia la sidella, ma a giuscia, ma con tu che con tu un affare particolare, eccoci. Dunque, a poesia la chiamata a sbonorata, perché mi sono reso conto che si chiama Alba, e se le sai giusto uso cosa a sua casata, Alba Dardi, faccio una spesa ossimo.
0: Ci hai mica pensato, ma...
2: Ah, dunque l'hai messo qua. E la chiamata, beh, perché è nata, ma lui Uzidello mi ha chiamato due ore rimane. Perché venga a Tane...
0: Io avevo sto violino,
2: Un violino. E ci ho giunto giusto a tempo, sono aperto dall'ospedale, ha aperto io con me un'ora più tardi, a 4:30 ha aperto io.
0: D'accordo.
2: E questa è la chiamata sbonorata.
0: Andate.
2: Allora, in su carado, su tesoro, un così baldo ossimoro, chissà faca all'alboro, poco dopo 4 ore. Sa giuscia sbonorata, Alba la mi chiamata, spunto l'uso naso, senza vina danutata. Abbandonato un fratellone, di giovassi una sorelluccia, un nostro garantone regalò un canuccio. Mi converso canuccio, una bellezza, bellissima. Una stella matutina falata da ugelante, una ducciata vispina in canto di risoparenti. Fece tanto rimore sta violina gara, rallegrando l'ugore di una felicità rara. Allora, è corta, ma...
0: No, ma confermo che si degaga,
2: Ma insomma, ma che sei... La pari di sicuro è so gaga, ma so che so gaga. E di buio sono nato.
0: Allora, uso Fratellone, dunque, è contento di noi, di San Udigi, Agustì?
2: Fratellone era con noi, e, bon, montuato di un paese con noi, non siamo andati tutto un corpo si mette a piangere, buio, ma calma, di chi c'è, ma mica un corso francese, parliamo un corso, ma mica questa occasione. E ha detto, no, vabbè, a Beule, sapete come le si era un coso, un fiore re?
0: Forse era... C'era l'aspetto,
2: ma... Ah, i parenti penso che l'hanno a formazione per poi gestire da fare. A mamma gli è per lo psichiatra.
0: D'accordo, allora,
2: Quando ne so... è giunta all'ospedale, mi ha portato all'ospedale perché lo mettesse un canuccio, una bellezza. Gli stesso tempo, uomo ha detto: guarda, a due sorelluccia ti compro un cadeau anche a te, e l'hanno dato un cadeau. E lui era subito contento, l'ha piato, l'ha carezzata.
0: Sono momenti straordinari, semplici di vita, ma che speriamo tutti conoscere questi momenti gusti.
2: Abbrega tutto il mondo e lui l'asperte con ognuno.
0: Allora, felicitazioni, sono passato da conto, felicitazioni a tutti, babbe e mamme e va miezzane, e torna una volta al babbe della Geraldine, li preghiamo più ballo. Cominciamo a fare questi idee, fiolini avanti dell'emissione. Ma ricordo che una è prima, allora ti ha così ne approfitto per salutare Giuseppe Ponghisona, c'è raso violino a Mariola. Donc abbraccia Giuseppe poi di noi a suo violino. E poi mi assisto da un epoca di nascita così. E siamo una vita, ecco.
2: beaucoup va à violine, enfin beaucoup va ou il y en va à violine Liliane.
0: Il y a des égouines, mais bon, on a du même toi d'année, mais paraît-il, les gommes qui sont fioles de l'émission, ne manquent à peine, mais elles m'ont déjà parlé de Sénache, de Gusti, et de Chiralégra.
2: Vous dites combien de peine, transformer ma peine à les pas d'une pomponnière.
0: Il est possible, nous, j'ai goulou d'y a huit, hein, tu n'es qu'ici, néo, qui t'y lâche, nous, il bien dit, moi, et si mou driste, ma atteint, pour huit, tu es sous rino, où il y a huit, qui fâche, qui parlez-moi d'INH, et tout ce que tu convaincre. Soyez, pour... belle journée d'abord, hein, à Bège.
2: À Bège, merci.
0: À Bège, à Bège. Et franchement, je suis sempre content d'en parler une annulée de Zimbabwe. Ecco, quel on ne manque, hein. Comme je ne sais plus sa storia gustique de notre Zavio, hein, quel on ne manque, c'est quelque chose qui arrive de sa storia. Ricevi a Michael Manuazo sto di c'era una binzuda che venia e li aveva non so più se erano Manfare o Buidicio so più e donc dopo avina binzuda igia vous en avez plus de che non ne manque enfin qualcosa così se qualche si sargo di sa storia a bue de gunta allez noi intanto continuiamo con Dorio Ose e poi sentire dei nuove le oggi di un gruppo a Villetta e qua Faustina e continuiamo d'idea austra 04 95 38 28 28.

0: Avilet a gon Doria Osep e sa ganson a nanta Faustina Gafori. A rigourdem oji pe kolegi so passiona de Badier a gizera sabado giben o 20 di junio a no baese Lam a note a Badier in fatte di a seconda edizione come an, spero che normalmente uno di l'organizzatore Jean-François Lugiani c'è da telefona forse domani o dopo domani, così pieremo 5 minuti per parlare. Donc, cette seconde édition, c'est le principiera à cette horizon. Alors, on n'est qu'un concours, hein. Il y a, ça dure bidouin, il y a une note, donc, des gars à toutes celles qui sont passionnées des badières, pour ne manque, hein. Et qu'un concours, c'est qu'à temps, vous pouvez, à faca, ben, si, à sta, sainte, et Fabi Biagé, ou en coup, così, no, et seria en coup, meilleur, di Bartigiba, un padielando, dino, donc, tout au gré, ridenni du paese là, ma donc noa wale u ganale sabato giben, seconda edizione di A Notte di Abadiella. Noi intanto abbiamo una telefonata ben su che ci ha da portare in su da Garo e ridurremo a Nadale. Nadale, buongiorno.
1: Saluto, buongiorno, con Maometto di Piccio oggi sono qua.
0: Come oggi? Che piccia?
1: Maometto piccia.
0: Ah, Maometto piccia, d'accordo.
1: Sapete che conoscete mica Maometto?
0: Maometto, conosciuto Maometto, conosciuto assai.
1: Mi cudivo, vedo che è sopra noi oggi.
0: L'astro, d'accordo, il sole. Allora, ditemi.
1: Allora, dite, giusto passare una parola a Mario di Gorà, se la pensa a me, che l'ha aiutato nel povero a fare, ma cioè che lui venisse a pedale.
0: Ah, d'accordo, allora non so se lui ci sta a sento oggi, e spiego.
1: Se lo sta a sento, ma era tutto un numero e non so più che ne ha aiutato.
0: Allora, io non la giumica, mi spiace un bimbo, su manco va lo bassa.
1: Ma se lo sente, ma da chiamare, dopo se trovare sempre un numero, lui mi chiama.
0: E lui l'ha sempre un altro numero, eh?
1: Ah, speriamo, io non so più che arrivato
0: Beh, spero che l'aveva tenuto, così no, adesso appena difficile.
1: Ma lo pone con un problema molto caraggio per capire.
0: D'accordo. Bon, il messaggio è passato. Volete aggiustare un'altra cosa? O era unicamente per far passare il messaggio a Mario?
1: Posso che ci sono aggiustare.
0: C'è già tempo di zicchia, due boi?
1: Sì. Fate poi avervi, scuso che sono prendi venire da pronto un restiere che andare a cordonare. Un veno come si è fatto c'è da subito subito, io anche se lo fa venire. Tiremo bene come se ne è basuto.
0: E poi con ciò che si aspetta, Agusti, forse da essere un po' complicato in radio.
1: Ciò che ha annunciato veramente è.
0: Ma è definito di Vauvenu, no? O mi sbaglio?
1: Mi fermo 200 balla fa domani.
0: Ah, contunque, ne fate 200 una giornata?
1: Ma dopo, sono presso di Agiavese, ne faccio anche 1200 in una giornata.
0: Ah, no, beh, una di un manco, non so mica esattamente a che corrisponda, cioè, dove mi assisto, dunque, mi baria assai, contunque, 200 una giornata, ma se poi mi dici un enunda.
1: 200 balle, presso di Agiavese, 200 balle, in un'ora sono fatte.
0: Ah, d'accordo, allora non ci capisco nulla in onda, d'accordo.
1: No, una giornata, volete anche 2000.
0: Sul ritmo, se ne va di base 800 all'ora, è vero che in una giornata ne va assai.
1: Dopo c'è un materiale marchessi
0: bene. Credino, è vero.
1: Dopo materiale.
0: E dunque domani avrete definito allora?
1: Ah, di oggi, sì. Quest'anno si è fatto poco a fare.
0: Ah, quest'anno era forse una stagione più difficile allora.
1: Ah, più difficile, si comprerà, come te va. Forse ci sarà saluti soldi per poter comprare un po'.
0: Beh, spero che perché dopo ha un prezzo tutto qui,
1: È solo un prezzo,
0: Bon, beh, Onada, sentite, coraggio a voi e spero che Mario avrà inteso la vostra telefonata.
1: Forse l'avrà inteso, merci.
0: Beh, speriamo. O qualche sia lì verrà passare un messaggio.
1: E non c'è problema.
0: D'accordo. Allora. A voi noi per un destino, ne ringraziabbi,
1: a beige.
0: Allora andiamo 200 all'ora, c'è bene che ci sei equipato comunque. Allora andiamo una barata per continuare qua. Amado salute.
2: Saluto io a casa e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
2: sempre così e per le canta.
0: Allora, ditemi.
2: Allora, si addendi o a buon'ora, Alba face core a sua gente suia.
0: Magnifico, e torno una volta felicitazione.
2: Felicitazione, io anch'io felicitazione a Antonio e a tutta la famiglia, e lunga vita a creatura.
0: Ecco.
2: Poi, qualche parola così.
0: Ah, ecco.
2: Per chi ne sa approfittare e sgrazie, si non parla più che con la fortuna.
0: Ah, costituisce l'esperienza, diciamo.
2: L'esperienza non ne approfittano ancora più.
0: Boh, ma poi meno ce n'è, meglio è, con tu.
2: Sicuramente.
0: Su passaggio obbligatorio. No, ma è vero che dopo una disgrazia,
2: cercate di imparare un
0: esempio. Ora, se vuoi c'è un dia a passare a Franca Sada Pagosti, si è rinforzato, ma ce l'ha pagato Brizzo.
2: Ce l'ha passato.
0: Ora, ce l'ha pagato Brizzo lì stesso, io.
2: A chi sa giocare un ampara nimo.
0: Ah beh no. si può sempre migliorare, ma io ma capisco.
2: è meglio imparare, perché dopo i valano. A conguasta manca ampara.
0: Ah, bene.
2: L'inguastano che lo zampara.
0: È bene.
2: O ampara ma suge.
0: Allora, come ce l'intende? A capisco, così, ma usare.
2: Per esempio, c'è una persona che dice: io ne so più che te, ma se vuole mostrare più forte, allora amparami a sud.
0: Ah, amparami a sud, d'accordo.
2: A chi un fa genunda, ampara fa male.
0: Vabbè, penso che non c'è che sta sortito da questi, non c'è nemmeno altre possibili.
2: Quello che posa e pensa.
0: Posa e pensa e ripensa.
2: Questo barrenato imparato.
0: Ah, allora.
2: È una persona che sa tutto, barrenato imparato.
0: Ci stancano appena questi, eh? No, ma è vero, sanno tutto, hanno visto tutto, conoscono tutto. È nato imparato.
2: Eccoci. Poi saluto il nostro giardinaro, domenica faceva la sua vista.
0: La sua giornata,
2: io. Non ci parla di mica isso, perché...
0: No, beh.
2: Aggiù un prete di preso a fare, si faccio chi.
0: E beh, di una giornata speciale, eh?
2: E poi ne pon più di avvisti uguali.
0: E beh, per questo, mi piace.
2: Casca male per me.
0: Forse mi caso l'Uber Boy, ma di nuovo forse per altre persone.
2: Ecco, cascherò non ti urta, si di ule. Eccoci.
0: Allora, se dal tribunale non aggiusta, non ti sei barolo, si demi gusti con piacere, sarà.
2: A bene.
0: Allez, Wama, una bella giornata, ringraziabile. Passiamo un pontale, ciao, per continuarci. Andiamo con noi, salute.
3: Oi, anche salute a tutti. Benvenuta a Sagiuccia, Alba. Felicitazioni ai suoi parenti.
0: D'accordo, Antonio.
3: Ecco, boh. Allora, ieri ho parlato un poco dei topi, ma ci ne d'altri animalucci come i topi, che si assomigliano ai topi, ma sono mica topi.
0: Ah, chi sono allora?
3: Sono i topi ragni. In francese volevi souris araignée.
0: D'accordo.
3: In francese chiamano amuse-araigne.
0: Ah, yeah. Alors, in corso come è un nome?
3: In corso di... aspetta... Topi ragni.
0: Ah, Topi ragni, si dice così?
3: Topi ragno, voilà.
0: Topi ragno, d'accordo.
3: Bon, suo nome venerebbe da questa vecchia ridenza che impiccicando su suo animalotto poteva essere pericoloso anche per l'uomo, ma fa appena gioco. E come come un pizzico di ragno, come l'aragnè. Ma c'è una leggenda, e i suoi enti sono quantunque piccini come aghi e sono bianchi, perché ci sono razze che l'hanno rossi, non so mica perché. Ma dopo ci sarebbe in un'altra specie.
0: Mi scusi, ma è da parlare di... Allora, mi posso sbagliare, di sicuro. La musaregna non è mica una specie di topo binudo.
3: No, il topo binudo è quello che vola. La musaregna è un topo di giardini che ha un muso lungo, più che più che i cose.
0: D'accordo, è più che giugo allora.
3: Allora dopo c'è un topo, ragno, vichi e trusco. Boh, ci sei qualche uno in Corsica qui, perché, un gorcio, un misura che qualche centimetri, e pesa solo due rami. Un gorcio, quando c'è vento, a Teresa Picasso, sarebbe un mammifero, un bicciugo di un mondo. In corsi che mi guevo, non siamo mica gli avanti, ma siamo contenti.
0: Non è mica più grossi, siamo i bicciughi.
3: I bicciughi, siamo un raccordo ancora. Allora, se vuoi animali campano, campano tanto perché uso cuore, quando li sbuciano, batte da 1000-2000 volte. Minute, boh. E ciò che lo mangi assai e spesso, perché c'ho le, questi ce la porta la roba. Ecco, aspetta, davanti una poesia di Utopo Campagnolo, che c'è una poesia di La Fontaine, tradotta da Luigi Orsini più di 100 anni fa. Oh, sicuro le parole sono mica quelle di oggi, ma la poesia è bella. Un topo cittadino invitò con attenzione un campagnolo musivino a mangiarsi un merlaccone. E non tavo tavolino mise piatto e argenteria, tuaglia di filo vino per la vista e l'allegria. Un pranzo fu tocca e lecca, e nondo ci mancò, ma in mangiando a istecca qualche sia intorbidò. Inteso bicchia, in fondo di un corridore, si messeno a scappa, sentendo su rimore. In sala nimmo entrò, e l'oste di agità disse, allora amico, finimmo di mangiare. Allora, per me oggi basterà così, rispose il campagnolo. Io sono venuto qui e bimbido nel montagnolo. Non avremo tante cose, un pranzo, un seragosso, ma tranquilli come spose. Poeremo ruzzicarsi un osso. Rovesi un osso. A beggi, amico, un voglio piacere che possano essere a dispero. Allora, a morale sarebbe di, si sta ben di città, ma quando siamo dei nostri luoghi si sta ben di noi.
0: Si sta ben di noi, è vero.
3: Poi ecco per oggi, per i dobbi.
0: Ecco, allora.
3: Ha già fatto appena un dopo.
0: Allora, una bella giornata a Beggi. Allora, c'è torna più 10 minuti in cui più, se volete ancora arrivare a certe cose che sono state dette o che abbiamo suggerito. Abbiamo un sam intanto, è Miguel Mallory con Cantare.

Salut, mi chiamo Maria Gamurra, sono formatrice, coordinatrice e allievo a una scuola a Gazartucci. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua corsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo, che è un atelo di violino e di sveglio musicale. Allora, siamo aperti di un costato di chi in una nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua corsa, e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e dunque eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, dunque siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera non da scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio, e di un'allea sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo quando noviamo in ripetizione, tutte le generazioni, i gacari, i biuturi, i fratelli, i zurelli, siamo tutti aduniti e sono veramente momenti, sono dei viaggi, sono dei spertieri, di ciò che noi vogliamo, sono dei spertieri in lingua corsa, in musica di noi, perché chi di ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Il più importante per noi è quello di mantenere questa trasmissione in lingua corsa. Allora, abbiamo parecchi ateli che sono proposti tutti i giorni, ateli di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana e affrontiamo il nostro spettacolo di restituzione, dunque ripetiamo tutti insieme ed è un vero viaggio. Questa scuola che è familiare e che è un luogo veramente di vesta per noi, venite a bere, venite a scontrarci e abbiamo sorprese per quest'anno che viene.

0: Allez, on va s'intéresser, comme nous le faisons au quotidien, au cinéma. Aujourd'hui, pour en parler, eh bien, nous retrouvons nos deux acteurs, on va dire, hein, Misandra Fondacci et Sampiero Medori. Parlez d'où ton film.
1: Parlez d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Quand ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Barré tout un film, Mustafare.
1: Eri è mu parlato di responsabilità politica, di cinema e di l'arte in generale.
7: Ouais, va, e infine, ne hai parlato d'où?
1: Allora, oggi, voglio parlare d'un solo enchaîne aga di uist di vera di all'albor. L'art de ne pas dire di Ferdinand Barbet e Clément Viktorovitch.
7: Mais che film, oggi?
1: Ino, a volte bedi lascia appena i screni e danda o deadro.
7: C'est toi, Iggy.
1: Allora, l'art de ne pas dire è una bezza di deadro con un personaggio solo, di un'opera di vizion, ma si ispira direttamente di a realità politica odinca e particolarmente a campagna e a presidenza di Emmanuel Macron.
7: Come le belle cuisoreban.
1: O personaggio e o consigliere di comunicazione politica chi è stato rinviato e chi decide dunque di balizzare tutto un metodo di discorso per manipolare l'opinione pubblica e giocato da Clément Viktorovitch.
7: Come? Viktorovitch non è mica un attore, no? È un professore e un streamer.
1: Diebera, Clément Viktorovitch è prima di tutto dottore in scienze politiche e professore di retorica. E conosciuto per il stream non a Twitch e il video YouTube. L'art de ne pas dire è il primo broa o deato.
7: E allora, è buono?
1: Si vede che la l'abitudine di parlare in pubblico, ma non è mica un yogo d'attore che denera di questo spettacolo. Ma piuttosto o destu stesso. Scritto da Clément Viktorovitch e Ferdinand Barbet, dunque, che fage di nuova messa in scena. L'art de ne pas dire è interessante perché spiega di maniera comica e interattiva come l'omi bulli di
7: Eone.
1: Eone utilizzano i scorsi per ingannare tutti.
7: Aspetta, perché di maniera interattiva?
1: Perché appare i momenti o personaggio rompe o quarto muro e pone questione direttamente al pubblico. È interessante perché ci forza a stare attenti e a tenere una riflessione a bezzazana. O pubblico non è mica bassio e ci ramente guidi un'attitudine che ci toccherebbe sempre dare in faccia a un'opera d'arte. Sta critico, pensata per noi. Qualcosa che i governi d'oggi con un discorso dronco e manipolato, bolle non impedisce di diva.
7: E d'accordo, ma quantunque l'arte di Oadinu a divertesi.
1: Sicura, ma anche un divertimento ha una responsabilità politica. A un momento che qualcosa è mostrato a un pubblico, è politico. Anche una urla da monta, una magagna è politica. E di que che mi è piaciuto più in l'art de ne pas dire. Ti ramenta responsabilità politica di noi altri artisti.
7: Siamo artisti noi.
1: O spettacolo si gompie così, con una domanda semplice, una domanda retorica. Ie, tutto che è teatro. Ma non sarebbe mica di già politica.
7: D'accordo, ma quantunque, Udo Clément Viktorovitch, questa bezza, parla quale? Uso pubblico e di già convinto, sono tutti d'accordo con lui, no? Come te. Allora, un giovane onda, no?
1: A volte mi stogni davvero, sai?
7: Oh, perché?
1: Di una questione interessante. Ah. E lasceremo l'auditore e l'auditrice va sia la risposta.
7: Pari una vera bulli gigante tu.

0: Cette semaine, dans Terre à Onde.
1: Jonas Kula, un ambiance familiale, qui est bien à ça.
2: Un grand bien. Di parla la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuggi di un gruppo cos'è tutto da poi cosa tu?
5: E c'è la cosa Arcuggi perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scoprimo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuggi e Luciani.
7: E le giovani si dite che oggi sono una scuola di Arcuggi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: Continuem e fem oubiaz oramai a Ugorso e qua digo riguando la Podentini.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Nue gallerie bruvonde, corcio aquilla tribulado, fadighe vuribonde in sudiu sbrugiulado. Culpi a sangue e pulmoni, poveri sgraziadi, parecchi e paricioni, sono stati viduberati. Una poesia scritta da un gruppo di Anna dell'Alba per l'usina di Diliu di Ganari. Quanti giovani avevano lasciato fiato, pulmoni, sangue e bida in quel luogo per cacciare Udiliu, Udiliu che si cacciava a tone, tanto. 28.000 donne l'anno erano mandate per i continenti e in Italia da Ganari. Ganari che aveva sfruttato Udiliu. Oggi l'usina è stata distrutta e la natura ribia piano piano i suoi riti, ma e mughe sono sempre in la terra di Gabigur sui quelli che ci hanno lasciato la sua vita o che sono morti dell'atroce viduberazione di Udiliu.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: ici RCFM.
1: Dans un instant, vous allez retrouver l'info, le journal, puis ensuite Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h. On sépare et on se retrouve par contre demain pour Didier à Austre. Ce sera mercredi, j'espère qu'il y aura Dion Diaz et Pouvranc. En attendant, voici une poésie lue et écrite par notre amigo Antonio et à une soulasque, Sidiama Cré, et alors Aragon Saboesie et Bibrigo Biobello, et à demain à Sidiole.
2: Crede per essere felice. O comprema ciò che crimo da crianza un stemma la rice solemo e sadara tasta uivino. Crimo in Dio e a Gesù Cristo e convince si dare fe a vita eppure sollavamo non l'avevamo mai visti preghiamo di senza un supplilita. Crimo in l'umanità sana, capace di essere risanna, di isolare e di uso odio e asciua gli usoci a muoio. Crimo a sa così bella speranza che sia una damanta abbondanza, anche useremo tutti in coscienza che ci vorrà più all'impazienza. Crimo a forza l'amore dell'uomo per uso prossimo e forse ci sarà un gran onore di mettere fine a tutto suo rimuscio. Crimo a bellezza natura, pura se non ce n'è tanto primura, e che l'usia da più bella assura sa uia di goe di giarrura. Crimo buru anche la morte, chi ci porterà una vita eterna, sosimo promessi a sa sorte, non si finiscerà minca cadarno. Fatta fine e a vostra tutto, ci vuole crea qualcosa, per poi passa uso buntu e campa, uso piacere alla scosa.
3: Ici RCFM,
0: Actu locale, musique.

a zera nada. O cielo spanna tutte le stelle, lascia la luna e la sua forza magnetica. Se ne scende la realtà e nasce la poesia. Luna rossa.

0: BFM. Dès votre réveil,
1: actu local, musique et bonne humeur.
2: Salut à tutti, assai contento d'essafianca boia di ridroabi per la nostra stonda di Isotto Scala. Un'ora di musica, un'ora di canzone corse, chi so, e beh, queste canzoni appenuccia scordate o appenuccia sconosciute che avrebbero forse meritato meglio un'ora di musica di Isotto Scala. Un bel ricordo per principiare di l'anni 60-70, ritroviamo subito questa bellissima piuma di Domenico Marfisi, questo senso di melodia favoloso interpretato da Antonio Giosi, un battello che passa.
3: Vigina un mare in alto scoglio,

Un battito che passa di sicuro a oggi da Antonio Giosi, nanta RCFM. Avete da essere sorpresi, se buon conoscete mica. Abbiamo da ritrovare un gruppo Tavagna, un disco che è cresciuto negli anni 90, che si chiamava Blues di Baese, e dentro c'erano pezzi veramente di blues, anche ai confini di un gospel. Ritroviamo subito Tavagna con Com'è.

Magume, gruppo Tavagna, Nantercia FM, ricordo di l'annata 1990, disco Blues di Baese. E mo da ritrovare a Tino Rossi in un esercizio in lingua corsa, posta che lo canta il famoso Cucco, la canzone di Cucco di Maestrale, e la canta di bellissima maniera. Questo qui è un ricordo di l'annata 1933, la canzone di Cucco.

0: A canzone di Ugucu con la voce di Tino Rossi, Nantaer CFM. Ci remiamo avanti e mudare i droghi alla Nada 84, primo ischetto di gruppo Yoci a Gravona. Un disco fatto con assai semplicità, senza ricerche spropositate, ma con un bello senso, con un bello garbo e ciò che è forse più importante, con o francese dice un son. Era questa potenza di sti primi Yoci a Gravona, di sto primo ischetto. E ritroviamo con un canto che si chiama Montagnolo.
1: Ah no!

Io ci aggravo una canzone un montagnolo, nanta RCFM. Allez, ci ricordiamo di l'anni 90, andiamo da ritro subito un tube di un gruppo Ivar, la famosa Icaro Blues.

I Caru Blues, i varon voce di François Spinelli, anche noi sentiamo sempre ultimamente, con il gruppo Epo. E mo da dire avanti, sempre in dessi rigordi, sempre in dessi ganti, di sotto scala, ridroa il gruppo L'Albino, a scelta per domani.

0: scelta per domani di gruppo L'Albino, Nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Continuiamo a scoprire e a riscoprire un ebogi di canti. E mi da ricordare ciao di un disco Canti di Adare e di Lomi, di un gruppo Canto Popolo Corso. Una bellissima raccolta di canti tradizionali che aveva fatto all'epoca un gruppo mitico di erano 79. Ritroviamo subito la canzone a Merula.
1: Allora, salute Picio e donne in precipizio.
2: Che famiglia.

0: Angiane u petulista merula petta pe col pacco coscia co jamba ja pera per ogni u a merula
1: yo yo yo ricci detta la goio se tra cicci mi detta lo yo lo yo
0: mi vorri a mangiare u golu di samerua con la coppetta pe col pacco coscia co jamba ja pera per ogni u a

0: capa, caco, la poco, petas, picos, paco, cocha, coya, maya, pera, pera, ya, ua, merda,
1: yo, lo, yo, la vici, mi tetra, lo, lo, seta, la cinci, mi tetra, lo, yo, lo, yo.
2: Cine di nu?
3: Cine di nu?
0: Mi muri a mangiare un bicco di samera, bica, bica, pacca, con la copetta, pecor, pacco, cocia,

A Merola di Ulludio e a Verde Rigonisciuto di Sigurro, o gruppo Canto Bobulo Gorso. In quella stonda di Sato Scala, è mo da ritrovare una stonda di appa, così, in diretto, in dubbio, di Ralebiga di Gabaret. C'era questo famoso Gabaret in Bastia che era tenuto da Dantan Pasqualini, che si chiamava Ura d'Adio, e due parecchi cantatori andavano e fecero sante soge e dischi erano esciuti di musica live di questo Gabaret Ura d'Adio. Ritroviamo subito a oggi di Julien Zuzzarini, che canta una bellissima canzone che si chiama Lamento di un coloniale.

Estonde, diurada, diu ciapenanta uiu, in de lustra stonda di sotto scala, cum, o lamento di o gurugnale. E muta stain de sti lamenti di Igor sin terra lontana, questo qui, un'era mica, digeremo un colonial, un'era mica del buon lato dell'amministrazione. O gabulado sarà ritrovato prigioniero in Cayenne, di un gruppo esordiente che ci canta nostro lamento, di o gabulado.

La mantu di ugabula du gruppo Isordianti, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ridro awa un nastro ganto di Zatuscala di un gruppo Ugelu, rigunisce de forse a oggi di De Nobili, a Zobiuma per una bellissima canzone d'amore che si chiama Esce.

Este in Antarce FM a oggi l'idea dei nobili di sempre a nostra stonda di Sottoscala dove noi scopriamo e riscopriamo e beh, e canzone appena ci scordate di un repertorio corso. Ritroviamo l'anno 80 di un gruppo I Muvrini, una canzone che avrà di sicuro fatto cantare assai di deli, mi senti lo mondo intero.

Misantilu mondo intero avere dei rigoni show do gruppo i muvrini, un eboghi di ricordi zi delini per pareti. Tiriamo avanti a con una tradizione appena scordata, quella di tenori corsi, grande oggi come quelle di Cesare Vezzoni oppure di José Lucioni, che certe volte hanno registrato anche lì canzoni in lingua corsa con un livello vocale, un livello di tenori. Ritroviamo oggi di José Lucioni, un pastore.

Un beru collector, hein, oggi di denore, José Luccioni, qua canzona Pastore. Tiremo avanti e mudare droit alla nata 97 di Gruppo S e a canzona Bogemori.

Bogemori, Gruppo S, Nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Tiremo avanti, awa ridruemo a oggi di Paul Minigoni, o ridruemo subito con una canzone che dirà stata firmata da Tonton, Frederico Anton Pietri, una canzone assai enigmatica, che parla infatti di quel che sia che di giocato come un gioco di carte, come un re di fiore.

Un re di fiore, bellissima canzone, assai originale, assai enigmatica, di Paul Minigoni. E di un dimmo così a fine di una nostra stonda di Sottoscala, è stato un piacere per me di sparte, di scopre, di riscopre appenuccia queste canzone scordate. Affianco a voi ci lasciamo con un bellissimo idolo di Pietro Guelfucci, a sua famosa oggi. Abbiamo da pregare a tutti e una bella seguita all'ascolto dei nostri programmi in alta frequenza amore, e prima a presto per d'altre canzone e d'altre stonde di Sottoscala. Scala de Villa.